0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron. Ciao.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: hope you have a great evening.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo! Qui te...

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: Sono le 5:02.
1: Giovedì 11 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Samuel Dave Subsonica con Ho difeso il mio amore, la cover dei Moody Blues.

0: Red Gansian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: educata, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: Ventesimo compleanno di Radio Piemonte Sound. Il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Per esempio, l'Università di Boston ha fatto uno studio secondo il quale, senza l'uso di nomignoli, il rapporto di coppia andrebbe in crisi. Quindi, se lei davvero ti ama, ti deve chiamare cucciolotto o patatino, per dire. Vale sia il maschile che il femminile, no? Partiamo dal decimo posto, ciccio e ciccia.
0: Ciccio e ciccia.
1: Ciccio e ciccia, il nomignolo invece è più amoroso. Ciccio.
0: Ciccio. Sì, poi magari lo accorci,
1: è vero,
0: no? Cicci.
1: Ma per me Ciccio ce n'è uno solo. Ciao Ciccio.
0: Vabbè, quello.
1: Vabbè. Pucci Pucci.
0: Sì.
1: Pucci vabbè, Pucci. Cioè,
0: ci sta.
1: Leprotto, leprottina.
0: Marmottina forse mi piace di più.
1: Marmottina più delle nostre parti. Magari verso il ventesimo posto. No, non c'è ancora. Dopo leprotto c'è il cucciolotto, al settimo posto.
0: Sì, beh, cucciolotto, cucciolotto
1: patatina,
0: e cucciolotta.
1: Patatina, numero 6.
0: Sì.
1: Patatina. Amorino. Amorino.
0: Trottolino amoroso.
1: Trottolino amoroso lo prendi un po' in fondo.
0: Sì, ok.
1: Piccolo, piccola.
0: Sì. Vabbè, ci sta.
1: Pulcino.
0: Sì.
1: Siamo al podio. Secondo posto.
0: Vai col podio.
1: Allora, pulcino è al terzo posto.
0: Sì.
1: Secondo posto per orsacchiotto. Oh, orsacchiotto, orsacchiotto.
0: È bello.
1: E al primo, al primo posto
0: chi c'è?
1: Tesoruccio.
0: Tesoruccio.
1: Allora, poi oltre al decimo posto, Bibo, Gioia e tante altre cose.
0: Beh, Gioia è sempre bello.
1: Gioia. Allora, se vai in Sicilia, Gioia te lo dicono anche per strada.
0: Sì.
1: Gioia, allora. Fare il furbo, Gioia. Così, è vero. Vero. Adesso l'ho fatto con un accento che non è neanche quello siciliano.
0: Tu che sei quasi madrelingua, insomma, sei un pezzo madrelingua siciliano.
1: Mi fermo a Roma.
0: Fammi un po' di siculo.
2: Ma mi fermo a Roma.
1: Mi stavo uscendo. Sì, esatto, perché fai la media.
3: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta Le Badole Online.
0: Allora, uno al bar, sai, ci sono quelle ragazze un po' così, un po' svestite, che
1: adesso non proprio al bar, sono dei bar un po' particolari,
0: quelli che insomma di solito aprono non solo la sera, non è che vai a prendere il caffè al mattino,
2: devi avere la tessera dell'associazione,
0: di solito
2: sempre associazioni, poi quei locali
0: culturali, molto culturali. In un nightclub di Nantes
4: hanno deciso di sostituire le spogliarelliste vere con delle sexy robot. Sai che noi siamo sempre attenti al mondo dei sex toys in generale.
0: Ma perché la pensione, paga i contributi, è il cuneo fiscale,
4: E queste gli devi solo mettere un po' di svitol quando scricchiolano mentre ballano.
2: Ma infatti, se non sbaglio, nel precedente governo non erano state date delle facilitazioni al settore?
0: Robot stripper sono fatti di componenti di plastica, di manichini femminili e parti metalliche di veicoli. Che cosa ne fanno di parti metalliche?
4: Per muoversi, per ballare. E vedi, uniscono proprio le passioni maschili, no? Donne motori.
2: Sai, la ricerca, l'innovazione,
0: gioie e dolori.
2: L'innovazione e la ricerca della Formula 1 viene utilizzata un po' dappertutto, ecco.
3: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: 10 giugno torna anche oggi l'angolo delle stelle, vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.
1: Siamo la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound da Gaetano Corriere degli Stati.

siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
2: Giovedì 11 giugno 2026, la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudio Baglioni e Gino Paoli insieme con una lunga storia d'amore.

0: I momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Non necessariamente su OnlyFans devono essere video spinti comunque.
3: Ah no, ma io me la vedevo lei che fa subito un video spinto. ma sei scemo?
2: La Carmen con la K, bellissima. Capacca. Vabbè. Capacca, bellissima, andiamo avanti.
3: Ok.
2: Perfetto. Poi. Allora, mi chiedo. Allora, argomenti Carmen, cosa facciamo?
4: A quali argomenti, scusa?
2: Cioè... I video che andrai a fare, esatto. Che cosa tratteranno?
5: Tipologia.
4: Non lo so, ambiente.
2: No,
4: vabbè, riscaldamento ragazzi. Globale.
2: Perfetto, perfetto. Guarda che questa è la svolta, eh. Questa è la svolta.
4: Guarda. Una svolta, guarda, straordinaria.
2: Lo dico per primo, lo dico per primo, mi offro io come manager a Carmen.
4: Questa okay. È la svolta.
2: Questo è mio.
3: E siccome raccontiamo sempre del fatto che insomma, abbiamo Amos che insomma ha una certa stazza, il nostro Panta invece sì. Che è in formato mignon.
2: Mignon.
3: Vi, certo. Vi spiace mettervi vicino così poi vi immortaliamo.
2: Aspetta, facciamolo tipo uomo vitruviano, hai presente? Che rende l'idea.
3: Sì. Va.
2: Ma che bello come ci sto dentro. Mi sembra. Ma che bello.
3: Va bene, grazie ragazzi. Grazie.
2: C'era un cartone animato bello. Dove c'era un robot che entrava dentro un altro robot.
3: Sì, siamo sì.
2: Ci stai.
3: Ecco.
2: Ci
3: stai. No, beh, lui è comodamente, direi comodamente.
2: Tra l'altro.
3: Va bene, ragazzi.
2: Sei stata infida però,
3: Perché?
2: Perché mi hai messo Amos dietro, Avere Amos dietro è pericolosissimo, però faccio ombra, non dico.
3: Allora, ragazzi, Annalisa ha detto, lei ha baciato una donna, lei bacia lui bacia lei e lei dice sono sposata, però ho baciato
2: qualcun altro.
3: Adesso però, ragazzi, datevi una calmata.

0: se la preghiera e la meditazione, il votarsi al buddismo, qualche altra religione eccetera, ti aiuta a trovare un marito milionario e dirlo prima e non arrivava a questa età single.
1: Allora Carmen, a che ora facciamo sta meditazione? Facciamola pure tutte e tre.
0: No, infatti.
1: Allora, dalle 10:30 lanciamo il notiziario fino alle 10:40. Tutte così,
0: però tutti i giorni.
1: Io ho fatto yoga,
0: farlo.
1: Io lo so. Ma tutti i giorni, tanto.
0: Ma nel buddismo c'è Om? Perché io adesso mi viene il dubbio se bisogna diciamo avvicinarsi al buddismo, però preghiera e meditazione,
1: ascolta,
0: tutto sommato preghiera e meditare va bene tutto.
1: Noi cominciamo con oggi. Prova un po' Carmen. Ecco, vedi, non è poi così difficile.
0: Sull'om
1: ci mettiamo lì 10 minuti al giorno, qualcosa farà. Tappeti qua ce n'è.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
3: Le Badole Online.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Spazio al nostro appuntamento fisso con il cielo, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 11 giugno torna anche oggi l'angolo delle stelle, vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno, io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 20.

0: Maurizio e Maria.
1: Ecco, questo sì.
0: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno. È impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
1: Che scelta.
2: Hai capito? È arrivata?
1: Sì,
2: devo
1: sì.
2: spiegare?
3: No, è arrivata benissimo.
2: Sì, benissimo,
1: no,
2: benissimo.
1: Devo spiegare.
2: No, tante
1: ma
2: volte.
1: Pizza,
2: no, perché ci tengo.
1: Tante volte.
3: Che si capisca.
2: Ci tengo.
1: Ma pizza, picker.
3: E la giornata fa la differenza.
0: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Va.
0: Che ne dite?
2: Ci sono degli alimenti che anche qui in Italia si possono trovare molto molto più facilmente e sono
1: sì.
2: quelli che più vi possono. L'avocado.
1: Che non è l'avvocato,
2: non è l'avvocato.
1: Te lo ricordo, Carmen.
3: No,
1: ma così
3: te la farò
1: per
3: passare.
1: Te. Io gliela lancio sempre a lei. Grande professionista, me la schiaccia.
2: Attenzione.
1: Allora, l'avocado.
2: L'avocado che non si trova proprio ovunque, però so.
1: No, vabbè, però è anche abbastanza.
3: Qualcosa a chilometri zero, scusa.
1: L'avocado?
3: Me la vendo l'avocado. L'avocado.
1: Molto spesso al supermercato. Le mandorle.
3: Le mandorle io le mangio. Vanno quell'effetto lì. Allora
2: l'avevamo capito, eh.
1: È uno stimolante, scusa. No. E allora abbiamo parlato di cose così un po'. No? Che
3: cose che comunque gira e rigira servono.
2: Vabbè, vorrei vedere.
3: Gira e rigira.
2: Più del pane, cioè.
1: Gira, l'amore fa. Com'è?
3: L'amore e l'argent font la guerra.
1: Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché se no dicono ma questi qui c'è un proprio chiodo fisso.
2: Qua oggi è qualcosa che non va. Sono in calore.
3: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
2: Facciamo quello che possiamo.
1: Ecco, noi così.

0: porte pantegane che
1: ci troviamo.
0: Ma ve
1: l'ho già raccontato che io avevo un topo davanti alla porta di casa mia?
0: Quando?
1: E fin lì.
0: Vabbè,
1: è successo
0: lì.
1: Qualche anno fa, mi sono trovato un topo lì davanti, ma bello grosso, che arrivava da fuori. No, beh, adesso no. Non così grosso, però seduto lì in piedi. Ho fatto un salto, puoi immaginare, no? Perché. E poi l'ho spinto via urlando. Sai quelle cose che uno fa, no?
0: Sì.
1: E va bene. Fini. E questo è ripartito. Poi pazzesco come salgono sui muri, no?
2: Insomma, stile Spider-Man.
1: E fini. Ok. Il giorno dopo dov'era secondo voi?
0: Davanti alla finestra.
1: No. Di nuovo davanti alla porta lì.
2: Si è affezionato. Oh. Si è affezionato. Allora.
1: L'ho visto lì e allora gli ho parlato.
0: Certo.
1: E lui. Detto, oh, lui. Ciccio, fuori dalle mani. Scusa. Vabbè. Gliel'ho cantata chiara.
0: E lui annuiva. E dice, no, però sai, lui che sarebbe entrato.
1: Ma di nuovo lì davanti. No, ma veramente, ma. Se uno non sapesse che è vero che sono una badola, però non conto bugie. È successo veramente.
0: Ma è fantastico.
1: Allora a quel punto lì però ho preso la scopa e gli ho fatto un po' paura.
0: Ah.
1: Ok.
0: Niente, è scappato definitivamente.
1: Ho detto fuori dalle ba e lui è andato.
0: È andato, poverino.
1: Ma che poverino, ma poverino,
0: sì,
1: a me. Cioè,
0: una creatura.
1: La prima volta mi ha veramente fatto paura. La seconda mi ha stupito da morire perché era di nuovo lì seduto. Ma sei scemo, adesso? Ma levati dai piedi.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11
4: le padole online.
5: Chiacchiere e buon umore.

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail, il

0: La giornata di oggi ha parecchie storie da raccontarci. Passiamo quindi la linea a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: appassionati di stelle e astrologia all'ascolto, tenetevi pronti perché arriva il nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 11 giugno torna anche oggi l'angolo delle stelle, vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

0: a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. E parliamo sempre di tradimenti e controtradimenti e le corna di qua e le corna di là e adesso le relazioni
1: qui
0: poliamorose
1: non
0: fanno
1: è
0: bene.
1: Non è tradimento, qui c'è consapevolezza e accordo, c'è condivisione.
0: Ah, quindi sono condivisione. Io porto le corna ma sono contenta perché tu le fai a me, io le faccio a te, siamo pari.
2: È reciproca la... Beh, non è detto, perché poi il rapporto poliamoroso
1: questa
2: è
1: condivisione.
2: Condivisione, dai, spiegaci, erudiscici.
1: Le relazioni poliamorose fanno bene alle coppie. Con il termine poliamore si indica la possibilità di intrattenere più di una relazione intima contemporaneamente,
2: certo,
1: con il consenso esplicito e consapevole di tutte le persone coinvolte.
2: Ovviamente, sì.
1: Nonostante ciò,
2: nonostante questo, svolano schiaffoni, perché poi alla fine qualcuno, insomma, no, un po' più dell'altro ci rimane male.
1: Nonostante questa condivisione, tu non diresti mai che le relazioni di questo tipo sono in aumento.
2: Ah, davvero?
1: Sì,
2: davvero.
1: Si stima che tra il 4 e il 5% degli americani sia attualmente coinvolta in relazione consensualmente non monogame.
2: E allora non te la faccio più dietro, te la faccio davanti, hai capito?
1: Sì,
2: la faccio.
0: L'essenziale è essere d'accordo in due, capito?
2: Sì. Secondo me tra i due c'è sempre quello che viene un po' più trascinato.
0: È un po' meno d'accordo, anch'io.
2: All'inizio sono sempre tutti contenti, d'accordo, poi qualche rottura di...
0: Sono convinta anch'io, sì, caro Panta.
2: Sì, assolutamente, perché non abbiamo ancora quell'elasticità mentale che hanno per esempio gli animali, diciamo.
1: Sì.
2: Gli animali magari fanno coppia, poi per carità ci sono animali tipo i pinguini che per tutta la vita hanno sempre la stessa compagna o che altro. Però se capita che ogni tanto ci esce fuori un'altra pinguina.
3: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9:40 alle 1.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Sono solo parole. Bellissima canzone, la versione, questa è di Fabrizio Moro.
1: Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione

sana parole. Sono solo

0: Sono le 7 di mattino, un buongiorno, un buon giovedì 11 giugno. Siamo pronti a cominciare questa mattinata insieme su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Musica, tante rubriche, spazio all'informazione. A tal proposito, la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
0: Fulminacci con Maledetto Me e poi spazio ancora all'informazione, questa volta a carattere locale, con i titoli di Cuneo della nostra

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo giovedì 11 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, tragedia sulla provinciale a Lesegno. Due morti nello scontro tra tir e auto. Una strage infinita sulle strade. Salgono a 15 decessi nella grande dall'inizio dell'anno. Vittime l'autista del mezzo pesante e il conducente di una vettura travolta dal carico. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al professore dei record in bici. Addio a Giovanni Giaccone, pedalò oltre 2 milioni di chilometri. Vediamo il primo piano quest'oggi interamente dedicato al Colle di Tenda. Troviamo a pagina 32 un'intervista ad Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, che dichiara: basta politica al ribasso, a spese della grande il Tenda va raddoppiato. E poi ancora, l'Italia chiederà alla Francia impegni precisi sul nuovo appalto e nel frattempo di aprire da subito il traffico a doppio senso nel tunnel attuale. Poi ancora troviamo: Gribaudo replica a Rixi, faccia il viceministro deve trovare le risorse. La parlamentare del PD dichiara: non abbiamo bisogno di provocazioni, ma di un governo che mantenga gli impegni presi con i cunesi. Chi ha veramente a cuore il territorio sale al Tenda anche quando non ci sono TV e tagli del nastro. Rixi chiude l'accordo con la Francia. Poi ancora, sempre legato al tunnel di Tenda, un titolo: noi gli diciamo grazie per averci ascoltato. Come un politico serio, il comitato provinciale di monitoraggio, lavori conclusi solo quando aprirà il traffico anche la seconda canna come previsto al progetto. Confidiamo che già nel prossimo vertice Macron-Meloni del 25-26 giugno la Francia metta a disposizione la propria parte di risorse. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca. Al titolo di apertura: tir contro auto, due morti in Valtanaro. L'incidente ieri pomeriggio a Lesegno, vittime i conducenti del mezzo pesante ribaltato e di una vettura travolta dal carico. Poi ancora alla cronaca, pagina 35, si scaglia contro i carabinieri, poi il taser. L'arma dei carabinieri dichiara: intervento secondo le procedure. La donna protagonista dell'episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso in corso Giolitti è stata arrestata. A pagina 37 troviamo il titolo a cui è dedicata la foto di apertura: con la bici ha percorso 6 volte la distanza dalla terra alla luna. Addio a Giovanni Giaccone, a lungo professore di matematica al Bonelli di Cuneo, stacanovista del ciclismo. Nella sua vita ha pedalato per oltre 2,3 milioni di chilometri e raccontava così: mio padre promise la bicicletta per la licenza media, morì poco dopo, mia mamma riuscì a realizzare quel sogno. Voltiamo pagina 38, coltivare il nocciolo. In autunno ritorna la scuola tecnica, l'annuncio durante l'Aznot Summit tenutosi a Roma, coinvolti agronomi, tecnici e studenti di scienze agrarie. Poi ancora, lavoriamo a un ente manifestazioni. Sara Tomatis, l'assessora cunese al turismo, non ha dubbi, il futuro dell'internazionale della Fiera del Marrone lo rende necessario. Il prossimo 30 giugno la Fiera del Marrone si racconterà al Consolato Generale d'Italia a New York, con un occhio al passato e al futuro. E troviamo poi ancora delle dichiarazioni di Sara Tomatis, assessora alle manifestazioni: le chiavi della crescita e rimettere al centro il prodotto e coinvolgere di più il territorio. Passiamo alla cronaca giudiziaria: accusato di stalking dall'ex moglie, la nonna lo difende in tribunale. Ascoltati 3 testimoni chiamati dai legali dell'uomo imputato per aver violato il divieto di avvicinamento. Poi ancora, non fu una truffa, imprenditore prima condannato adesso è assolto. In appello ribaltata la sentenza di Cuneo, assegni scoperti al centro della vicenda. A pagina 41 i primi 80 anni della Repubblica raccontati dalla prospettiva cunese, ultimo weekend della mostra in prefettura di foto e giornali con le visite dei capi di Stato nella Granda. Troviamo anche le dichiarazioni di Mariano Savastano, prefetto di Cuneo, che dice: immagini che penso possano creare un cortocircuito emozionale per i visitatori. Ancora un titolo a pagina 41, il ritorno del Pride, così diamo voce a quelle storie spesso ai margini. Sabato a Cuneo sono attesi in 700 al corteo da Corso Giolitti al centro città. Gli organizzatori dichiarano: celebriamo il diritto alla libertà di amare chi vogliamo e teniamo alta attenzione su altre situazioni. Concludiamo con un titolo di Società, Cultura e Spettacoli, la rassegna stampa del quotidiano La Stampa, con il Festival dello Studente. Ballano e cantano, la sfida fra studenti prepara il gran finale. A Cuneo le ultime gare con 7 scuole superiori della città. La sfida finale del 27esimo Festival dello Studente, che renderà incandescente l'atmosfera al nuovo. A Cuneo stasera alle 19 è il momento per i 7 istituti superiori del capoluogo di sfoderare le le loro abilità nella danza e nella musica, che insieme al teatro decreteranno a mezzanotte il vincitore. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa nella giornata di oggi, 11 giugno. Diamo un'occhiata ancora alle aperture dal web con targato CN. Ad Alba il carcere Montalto vede la fine dei lavori, la sezione detentive sono quasi pronte. Le indicazioni del direttore Nicola Pangallo dopo il sopralluogo della commissione: manca la chiusura dei collaudi, poi toccherà al dipartimento definire tempi, personale e assegnazione dei detenuti. Cunodice.it in apertura la cronaca con urla e spinto nei carabinieri, poi il taser, il video shock in corso Gelitti, il filmato ripreso da un passante postato su TikTok mostra quanto accaduto la scorsa settimana davanti al bar Bobo, protagonista una pregiudicata. Cuno24.it ancora il taser, ancora la cronaca Cuno, e questa volta troviamo le dichiarazioni di Blengino dei Radicali, che dice: strumento di tortura, intervento sproporzionato. Il cunese segretario nazionale di Radicali Italia interviene sul video che circola in rete: la scarica è continuata anche quando la donna era già a terra, la magistratura faccia chiarezza. Chiudiamo con Idea Web TV, il titolo in apertura: meno auto, più alternative, la ricetta della Granda. Dalle nuove corsie ciclabili di Alba ai 900 iscritti al Bike to Work di Cuno, le due città maggiori della provincia investono sulla mobilità sostenibile. Con l'informazione locale per il momento è tutto, torniamo tra mezz'ora.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Come sempre Francesco Cataldo ci ha raccontato la giornata di oggi, giovedì 11 giugno, con le curiosità e le ricorrenze storiche. Abbiamo sentito dall'almanacco musicale che è il compleanno di Enrico Nigiotti, l'abbiamo sentito quest'anno sul palco del Festival di Sanremo, ma diciamo che divenne celebre dopo la partecipazione a X Factor, dove portò questo inedito che è L'amore, allora noi gli facciamo gli auguri suonandolo così.

0: mette la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam Termic

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 78 01.
5: Radio Piemonte.

0: Irene Grandi con Fuori ci ha accompagnato fino alle 7.30 di questo giovedì 11 giugno, come di consueto alle 7.30 spazio ancora all'informazione, la linea va alla redazione nazionale per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione, questa volta a carattere locale, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 11 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura, tragedia sulla provinciale a Lesegno. Due morti nello scontro tra tir e auto. Una strage infinita sulle strade, salgono a 15 i decessi nella Granda dall'inizio dell'anno. Vittime l'autista del mezzo pesante e il conducente di una vettura travolta dal carico. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Giovanni Giaccone, addio al professore dei record in bici, pedalò oltre 2 milioni di chilometri. Voltiamo pagina, passiamo al primo piano interamente dedicato al tunnel di Tenda, pagina 32, troviamo l'intervista ad Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, che dichiara basta politica al ribasso, a spese della Granda il Tenda va raddoppiato. E poi ancora l'Italia chiederà alla Francia impegni precisi sul nuovo appalto e nel frattempo di aprire da subito il traffico a doppio senso nel tunnel attuale. Poi ancora pagina 33 troviamo diverse dichiarazioni sempre sul tunnel di Tenda, le dichiarazioni di Rixi con Gribaudo che replica Rixi appunto, faccia il vice ministro, deve trovare le risorse. La parlamentare del PD dice ancora: non abbiamo bisogno di provocazioni ma di un governo che mantenga gli impegni presi con i cunesi. E poi ancora, chi ha veramente a cuore il territorio sale al Tenda anche quando non ci sono TV e tagli del nastro. Rixi chiude la accordo con la Francia. Poi ancora troviamo le dichiarazioni del comitato provinciale di monitoraggio. Noi gli diciamo grazie per averci ascoltato come un politico serio. Lavori conclusi solo quando aprirà il traffico anche la seconda canna come previsto dal progetto. Andiamo oltre a pagina 34, titolo di apertura: tir contro auto, due morti in Valtanaro, l'incidente ieri pomeriggio a Lesegno, vittime i conducenti del mezzo pesante ribaltato e di una vettura travolta dal carico. Ancora cronaca: Cuneo si scaglia contro i carabinieri, poi il taser. L'arma dei carabinieri dichiara intervento secondo le procedure. La donna protagonista dell'episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso in corso Giolitti è stata poi arrestata. Voltiamo pagina: con la bici ha percorso 6 volte la distanza della Terra alla Luna. Questo è il titolo a cui è dedicata la foto di apertura. Addio a Giovanni Giaccone, a lungo professore di matematica al Bonelli di Cuneo, stacanovista del ciclismo. Nella sua vita ha pedalato per oltre 2,3 milioni di chilometri e raccontava così: mio padre promise la bicicletta per la licenza media, morì poco dopo, mia mamma riuscì a realizzare quel sogno. Nelle pagine successive, coltivare il nocciolo in autunno, ritorna la scuola tecnica. L'annuncio durante l'AZNAT Summit tenutosi a Roma, coinvolti agronomi, tecnici e studenti di scienze agrarie. Poi ancora, lavoriamo a un ente manifestazioni. Sara Tomatis, assessora cuneese al turismo, non ha dubbi, il futuro da internazionale della Fiera del Marrone lo rende necessario. E poi ancora dice: le chiavi della crescita, rimettere al centro il prodotto e coinvolgere di più il territorio. A pagina 40 passiamo invece alla cronaca giudiziaria. Accusato di stalking all'ex moglie, la nonna lo difende in tribunale. Ascoltati 3 testimoni chiamati dai legali dell'uomo imputato per aver violato il divieto di avvicinamento. E poi ancora, non fu una truffa, imprenditore prima condannato adesso è assolto. In appello ribaltata la sentenza di Cuneo, assegni scoperti al centro della vicenda. Passiamo a pagina 41, il titolo: i primi 80 anni della Repubblica raccontati dalla prospettiva cuneese, ultimo weekend della mostra in prefettura di foto e giornali con le visite dei capi dello Stato nella Granda. Troviamo anche le dichiarazioni di Mariano Savastano, prefetto di Cuneo, immagini che penso possano creare un cortocircuito emozionale per il visitatore. Per concludere, i titoli a pagina 41, il ritorno del Pride, così diamo voce a quelle storie spesso ai margini. Sabato a Cuneo sono attesi in 700 al corteo da Corso Giolitti al centro città. Gli organizzatori dicono: celebriamo il diritto alla libertà di amare chi vogliamo e teniamo alta attenzione su altre situazioni. Concludiamo la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa con un titolo di società, cultura e spettacoli. Ballano e cantano, la sfida fra studenti prepara il gran finale a Cuneo, le ultime gare con 7 scuole superiori della città. La sfida finale del 27esimo Festival dello Studente, che renderà incandescente l'atmosfera al nuovo a Cuneo, scatta stasera alle 19 è il momento per i 7 istituti superiori del capoluogo di sfoderare le loro abilità nella danza e nella musica, che con il teatro andranno a decretare a mezzanotte il vincitore. Questi erano i titoli principali per quanto riguarda la giornata di oggi 11 giugno sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura del web alle 7.39 con targato CN. Ad Alba il carcere Montalto vede la fine dei lavori. Le sezioni detentive sono quasi pronte. Le indicazioni del direttore Nicola Pangallo dopo il sopralluogo della commissione: manca la chiusura dei collaudi, poi toccherà al dipartimento definire tempi, personale e assegnazione dei detenuti. Passiamo a cunodice.it, in apertura la cronaca: urla e spintone ai carabinieri, poi il taser, il video shock in corso Giolitti. Il filmato ripreso da un passante postato su TikTok mostra quanto accaduto la scorsa settimana davanti al bar Bobo, protagonista una pregiudicata. Cuneo24.it, in copertina ancora la cronaca, ancora il taser. Cuneo, polemica sull'uso del taser. Blengino dei radicali dichiara strumento di tortura, intervento sproporzionato. E poi dice ancora: la scarica è continuata anche quando la donna era già a terra, la magistratura faccia chiarezza. Chiudiamo con l'apertura di Udea Web TV: l'educazione è la prima risposta alla violenza stradale. Marco Scarponi racconta l'impegno della fondazione nata nel nome del fratello Michele: costruire una mobilità più sicura e rispettosa. Per il momento con l'informazione locale è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: qualche consiglio utile e poi torniamo ancora con la musica insieme a Luca Carboni. Mare, mare, mare.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

Siamo tornati subito su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, in diretta questa mattina alle 7.46 di giovedì 11 giugno. Prima nell'annunciare la canzone di Luca Carboni che stiamo per ascoltare, mi sono già fatto prendere dal ritornello, ho aggiunto un mare in più, ma con questo sole, con queste belle giornate è finita anche la scuola e chi non pensa al mare. Quindi noi ce l'ascoltiamo, Mare Mare, Luca Carboni, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Capricorno, torna anche oggi l'angolo delle stelle, vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno, io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

0: cose importanti, perché poi alla fine della fiera.
1: Ma tu pensa a quelli del 118, i vigili urbani che si sono trovati davanti a questa scena.
2: Allora succede, fanno,
1: quando sei travolto da un'insolita passione, ogni posto, cioè, può essere valido, quindi sia la strada, nel portabagagli, sia il pronto soccorso in un vano qualsiasi.
2: Ah, ecco.
1: Poi succede che qualcuno ti pesca. Questo
2: qui l'hanno portato al pronto soccorso perché stava male o perché già la Olo?
3: Ci credo, nel portabagagli è roba da contorsionisti più o meno.
2: Allora, lui era nel portabagagli che faceva quella roba lì?
1: Sono stati pizzicati. Ecco. Sì.
2: Hanno detto: questo qui non sta tanto bene.
1: Li hanno pescati due volte a Firenze in una piazza, dietro un cespuglio. Sì. Poi l'hanno pescati un'altra volta in un ospedale. A un certo punto, sai, non c'è due senza il tre.
2: E lui cosa ha detto? Secondo
1: si è giustificato
2: voi?
1: Questo signore di 49 anni
2: che faceva queste esplosioni
1: ha detto: ma scusate, ho preso il Viagra.
4: Le Badole online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare

0: Achille Lauro e Ross Villain con Fragole, una canzone del 2023, ormai di qualche anno, ma comunque sempre bella da ascoltare. Siamo arrivati alle 8 di questo giovedì 11 giugno e come di consueto l'appuntamento è con l'informazione, la linea alla redazione nazionale.
1: Sì, quelle fragole.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
2: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
3: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Ida Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Ida Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
2: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
3: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
2: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione locale, vediamo i principali titoli di Cuneo e della provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, tragedia sulla provinciale a Lesegno, due morti nello scontro tra tir e auto. Una strage infinita sulle strade, salgono a 15 i decessi nella Granda dall'inizio dell'anno. Vittime l'autista del mezzo pesante e il conducente di una vettura travolto dal carico. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Giovanni Giaccone, che pedalò oltre 2 milioni di chilometri, il professore dei record in bici. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al tunnel di Tenda. Troviamo un'intervista ad Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, che dichiara: basta politiche al ribasso a spese della Granda, il Tenda va raddoppiato. E poi dice ancora: l'Italia chiederà alla Francia impegni precisi sul nuovo appalto e nel frattempo di aprire da subito il traffico a doppio senso nel tunnel attuale. Poi troviamo altre dichiarazioni, come quella della parlamentare del PD Gribaudo, che dice: non abbiamo bisogno di provocazioni, ma di un governo che mantenga gli impegni presi con i cunesi. E poi ancora: faccia il vice ministro, deve trovare le risorse, rivolgendosi a Rixi. E poi dice ancora: chi ha veramente a cuore il territorio sale al Tenda anche quando non ci sono TV e tagli del nastro. Rixi chiude l'accordo con la Francia. Sempre a pagina 33, in primo piano, troviamo anche le dichiarazioni del comitato provinciale di monitoraggio, che dice: lavori conclusi solo quando aprirà il traffico anche la seconda canna, come previsto dal progetto. Noi diciamo grazie, rivolgendosi a Rixi sempre, per averci ascoltato come un politico serio. Andiamo oltre, a pagina 34 il titolo di apertura: tir contro auto, due morti in Valtanaro. L'incidente ieri pomeriggio a Lesegno, vittime i conducenti del mezzo pesante ribaltato e di una vettura travolta dal carico. Ancora la cronaca con si scaglia contro i carabinieri, poi il taser. L'arma dei carabinieri dichiara: intervento secondo le procedure. La donna protagonista dell'episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso in corso Giolitti è stata arrestata. Nella pagina successiva, con la bici ha percorso 6 volte la distanza della Terra alla Luna, il titolo e la notizia a cui è dedicata la foto di apertura. Addio a Giovanni Giaccone, a lungo professore di matematica al Bonelli di Cuneo, staccano vista del ciclismo. Nella sua vita ha pedalato per oltre 2,3 milioni di chilometri. Si raccontava così: mio padre promise la bicicletta per la licenza media, morì poco dopo, mia mamma riuscì a realizzare quel sogno. Andiamo oltre nelle pagine successive, pagina 38 e 39, due titoli: coltivare il nocciolo in autunno, ritorna alla scuola tecnica. L'annuncio durante l'Azenod Summit tenutosi a Roma, coinvolti agronomi, tecnici e studenti di scienze agrarie. Poi ancora: lavoriamo a un ente manifestazioni. Sara Tomatis, l'assessora cuneese al turismo, non ha dubbi, il futuro da internazionale della Fiera del Marrone lo rende necessario. E poi dichiara ancora: le chiavi della crescita, rimettere al centro il prodotto e coinvolgere di più il territorio. Nelle pagine successive passiamo alla cronaca giudiziaria: accusato di stalking all'ex moglie, la nonna lo difende in tribunale. Ascoltati 3 testimoni chiamati dai legali dall'uomo imputato per aver violato il divieto di avvicinamento. Poi ancora cronaca giudiziaria: non fu una truffa, imprenditore prima condannato, adesso è assolto. In appello ribaltata la sentenza di Cuneo, assegni scoperti al centro della vicenda. Ci troviamo a pagina 41, ancora 2 titoli: i primi 80 anni della Repubblica raccontati dalla prospettiva cuneese, ultimo weekend della mostra in prefettura di foto e giornali con le visite dei capi dello Stato nella Granda. Troviamo anche le dichiarazioni di Mariano Savastano, prefetto di Cuneo, che dice: immagini che penso possano creare un cortocircuito emozionale per il visitatore. Chiudiamo con i titoli a pagina 41, il ritorno del Pride, così diamo voce alle storie spesso ai margini. Sabato a Cuneo sono attesi in 700 al corteo da Corso Giolitti al centro città. Gli organizzatori dicono: celebriamo il diritto alla libertà di amare chi vogliamo e teniamo alta l'attenzione su altre situazioni. Vi leggo ancora un titolo legato a società, cultura e spettacoli, legato al Festival dello Studente: ballano e cantano, la sfida fra studenti prepara il gran finale. A Cuneo le ultime gare con 7 scuole superiori della città, la sfida finale del 27esimo Festival dello Studente, che renderà incandescente l'atmosfera al nuovo a Cuneo, scatta stasera alle 19 e il momento per i 7 istituti superiori del capoluogo di sfoderare le loro abilità nella danza e nella musica, che con il teatro andranno a decretare a mezzanotte il vincitore. vincitore. Questi erano i titoli che troviamo sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture dal web con targato CN. Ad Alba il carcere Montalto vede la fine dei lavori, le sezioni detentive sono quasi pronte. Le indicazioni del direttore Nicola Pangallo dopo il sopralluogo della commissione, manca la chiusura dei collaudi, poi toccherà al dipartimento definire tempi, personale e assegnazione dei detenuti. Passiamo a Cunodice.it, cambia l'apertura di home page con il tunnel di Tenda, il comitato di monitoraggio che dichiara ringraziamo Rixi per averci dato ascolto, accontentata l'ipotesi di percorso ciclopedonale nella vecchia galleria, avanti col progetto, anche la Francia fa accantonata, scusate, l'ipotesi di percorso ciclopedonale nella vecchia galleria, avanti col progetto, anche la Francia faccia la sua parte. Cuno24.it, anche in questo caso cambia l'apertura di primo piano, anche in questo caso si parla di Tenda, ma qui troviamo le dichiarazioni di Luca Robaldo che dice bene Rixi, sa ascoltare il territorio, avanti su seconda canna. Idea Web TV e poi chiudiamo, meno auto più alternative, la ricetta della Granda, dalle nuove corsie ciclabili di Alba, i 900 iscritti di Bike to Work di Cuno, le due città maggiori della provincia investono sulla mobilità sostenibile. Con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Abbiamo ascoltato Francesco Cataldo con il suo almanacco che ci ha raccontato la giornata di questo giovedì 11 giugno. Io vi saluto ancora, un buongiorno, un buon inizio di giornata. Sono le 8:20, siete in compagnia di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A proposito di almanacco, a proposito di Accade Oggi, immaginatevi nel 1983, 43 anni fa, stava per iniziare l'estate, come anche oggi, insomma, e la canzone più ascoltata era Billie Jean di Michael Jackson.

0: Badoli Online.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
0: Un po' di storia, sorridiamo insieme.
1: Cos'hai? Cosa ti...
2: Vabbè, no, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
3: Ma anche senza cuffie, perché no? Ma sì.
2: No, mi girano le
4: orecchie.
2: Già ho pochi capelli che...
3: No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
2: Dici? No,
3: no,
2: sono solo i
4: miei... Carmen, sei crudele, ha quattro peli sulla testa, sei crudele.
2: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. Non
3: sono quattro.
2: Quindi
3: sono sempre quelli.
4: È facile, cioè è anche facile tenerli sotto controllo.
2: È vero.
0: Divertimento, risate, ironia, le Badoli Online.
5: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa voler essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
4: Ma io fino adesso ho trovato una ragazzina. La domanda è questa, rispondi.
5: Ok,
4: prego.
5: Un ragazzo si sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te e ispirato.
4: Basta. E con questa
5: siamo alla 4.
4: Chiudiamo. Siamo solo alla 4. Cioè, è che scoprire a una certa età di aver frequentato solo ragazzini è dura.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
3: Radio Piemonte Sound. News dall'Italia e dal mondo.
4: Trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
5: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa di comunicazione, ma anche, a quanto si apprende, un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e ha risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
4: Seconda ondata consecutiva di protezione proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
6: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione.

Appuntamento con l'informazione locale, vediamo insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per quanto riguarda i settimanali. Cominciamo con un'anteprima della prima pagina della guida. Il titolo di apertura: l'ospedale di Cuneo preso a modello il sistema delle preliste, dell'appropriatezza, delle prescrizioni. Prima affermato dalla regione con l'accusa delle prenotazioni fittizie, ora viene portato a esempio per tutti. Ora qualcuno chiederà scusa ai cunesi riconoscendo l'errore di aver accusato e bloccato un sistema che funzionava. Questa la provocazione lanciata. Poi troviamo la foto di apertura dedicata alla scuola. La scuola è finita, al via gli esami di terza media e maturità. Migliaia di studenti fanno festa in città nella giornata appunto di ieri. Poi ancora troviamo il titolo dedicato all'Agda: 23,6 milioni di euro per riduzione delle perdite e 11 chilometri di nuove condotte. Cantieri dal 2027 anche in Viale Angeli e Corso Francia. Poi ancora corsa contro il tempo per il PNRR, tanti cantieri in dirittura d'arrivo ma non tutti finiranno a giugno. Poi ancora un titolo: Cuneo e il Piemonte verso la siccità, a giugno qualche speranza di pioggia, luglio e agosto molto caldi e secchi. Queste appunto le previsioni per questa estate che sarà appunto molto calda. Passiamo adesso al web, vediamo l'apertura della Fedeltà di Fossano con distretto della carne e le dichiarazioni di Bongiovanni. Non faccio parte delle commissioni funzionali e tecniche che valutano la bontà dei progetti e dei bandi. Questo vale per qualunque mia delega e i risultati delle valutazioni li attendo a posteriore. Le polemiche fine a se stesse le lascio agli altri. Questa è la risposta secca di Paolo Bongiovanni, assessore regionale all'agricoltura, respingendo la chiamata in causa implicita per il no della regione alla candidatura avanzata dal comune di Fossano del distretto del cibo della carne degli allevamenti bovini piemontesi. È un diniego che brucia perché Fossano ci aveva puntato molto. Passiamo ad Alba con la Gazzetta d'Alba nel mese di giugno. Salute in piazza arriverà a Sanfre e a Poca Paglia. Visto il grande apprezzamento per l'edizione del 2025 che ha interessato 16 comuni di Langa e Roero coinvolgendo centinaia di persone, l'ASL CN2 nel 2027 è ripartita con Salute in Piazza, che prevede una serie di 10 incontri con gli assistiti da realizzare entro l'estate direttamente nelle piazze principali dei paesi del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari ancora più accessibili e comprensibili a tutti. Vediamo il Savignanese in apertura: lo sciopero dei treni di questo giovedì 11 che è stato annullato o almeno in parte. Lo sciopero ferroviario nazionale appunto previsto per oggi non è stato annullato ma è stato ridimensionato. I sindacati confederali hanno deciso di sospendere la propria agitazione, le sigle di base però hanno scelto la strada opposta. L'agitazione va avanti per 23 ore dalle 3 di giovedì 11 alle 2 di venerdì 12. Il rischio cancellazione

0: galese per un'anteprima del loro settimanale.
1: Sull'Unione Marghese di questa settimana, in partenza andiamo ai confini del Cuneese, dove si registrano altri due casi di peste suina. Al momento non sono previste restrizioni da zona rossa, ma cresce la preoccupazione degli allevatori. Sempre su temi ambientali, rabbia e lacrime per gli agricoltori delle Langhe, che hanno visto vigne e noccioleti distrutte dalla grandine. Abbiamo raccolto le loro testimonianze. A Mondovì il comune presenta il progetto di riqualificazione della vecchia cittadella sulla parte alta della città alla Fondazione Rerre Baudengo, con la speranza di aprire un dialogo per future collaborazioni. Sempre in città decolla letteralmente la mongolfiera di Adele, la prima donna con disabilità motoria a diventare pilota. Un'avventura supportata da Confcommercio, che ha acquistato il pallone aerostatico, una scelta probabilmente unica in tutta Italia. C'è anche sempre a Mondovì un brutto fatto di cronaca, dove il tentativo di incendiare un garage poteva sfociare in una tragedia. Infine uno sguardo a Farigliano, che nel fine settimana diventerà la capitale degli alpini con la donata sezionale dell'ANA di Mondovì.
0: Ringraziamo l'Unione Monregalese per l'anteprima del loro settimanale. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo ancora a collegarci con la redazione della Bisalta per un'anteprima di questo caso della Bisalta, appunto.

Sulla prima pagina del numero della Bisalta, in uscita questa settimana, troviamo innanzitutto: la Fiera del Marrone di Cuneo diventa internazionale, accolta la richiesta del Comune dopo l'analisi dei flussi turistici del 2024-2025.

0: Dopodiché, ampio spazio dedicato allo speciale Sagra della Fragola di Peveragno, e degna di nota anche l'intervista alla fuoriclasse Elisa Longo Borghini, vincitrice dell'ultima tappa Saluzzo Saluzzo del Giro d'Italia Woman. Dopodiché, per quanto riguarda provincia, a Savigliano il Milanollo applaude i giovani, 1000 spettatori per destinazione maturità, e a Mondovì presentato il progetto esecutivo della cittadella. Per economia, invece, Ghisolfi e i suoi primi passi incontrano gli studenti del capoluogo. E per agricoltura, etichettatura, spingere su origine obbligatoria. Invece per quanto riguarda la cronaca dei paesini seguita dal nostro settimanale, a Binette un successo alla 24 ore di sport, a Borgo San Dalmazzo il 13 giugno si inaugura la nuova era sportiva, a Boves seconda edizione di Musica in Montagna, a Ciso di Pesio festeggiati i 20 anni del circolo Astrofili, la Bisalta, e a Peveragno nominata la nuova giunta comunale. Infine Cuneo, grande successo per Piazza Coldiretti.
1: Scarica la nostra app direttamente dallo store del tuo cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound,

0: Vasco Rossi con Cosa succede in città. Siamo giunti all'appuntamento con l'almanacco, quindi passo la linea a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi.
1: Giovedì 11 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: A proposito di almanacco, oggi è anche il compleanno di Glenn Leonard, che compie 78 anni, performer e cantante dei The Temptations, quindi noi lo ascoltiamo così.

0: vinse la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronto.

0: vista la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801. Il mondo sound è la tua
3: amica radio. Ancora spazio alla musica con Whitney Houston, If I Told You That, e poi dopo spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
2: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
1: Omicidio Pierina Paganelli. Legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
2: Ancora proteste in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è l'Albania non è in vendita.
1: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa per questo giovedì 11 giugno dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, tragedia sulla provinciale a Lesegno, due morti nello scontro tra il tir e auto. Una strage infinita sulle strade, salgono a 15 decessi nella Granda dall'inizio dell'anno. Vittime l'autista del mezzo pesante e il conducente di una vettura travolto dal carico. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata all'addio a Giovanni Giaccone, pedalò oltre 2 milioni di chilometri, il professore dei record in bici. Passiamo al primo piano, pagina 32, troviamo un'intervista al presidente della regione Alberto Cirio, che si esprime in merito al tunnel di Tenda e dice: basta politiche al ribasso a spese della Granda, il Tenda va raddoppiato. E poi ancora l'Italia chiederà alla Francia impegni precisi sul nuovo appalto e nel frattempo di aprire da subito il traffico a doppio senso nel tunnel attuale. Troviamo poi diverse dichiarazioni a pagina 33 in risposta alla provocazione o alle dichiarazioni comunque di Rixi con la parlamentare del PD Gribaudo, che dice: non abbiamo bisogno di provocazioni ma di un governo che mantenga gli impegni presi con i cunesi. E poi ancora rispondendo a Rixi, faccia il viceministro, deve trovare le risorse. Troviamo anche le dichiarazioni del comitato provinciale di monitoraggio, che dice: lavori conclusi solo quando aprirà il traffico anche la seconda canna come previsto dal progetto. E poi ancora: noi gli diciamo grazie, riferendosi a Rixi, per averci ascoltato come un politico serio. Andiamo oltre a pagina 34, il titolo di apertura con tir contro auto, due morti in Valtanaro, l'incidente ieri pomeriggio a Lesegno, vittime conducenti del mezzo pesante ribaltato e di una vettura travolta dal carico. A pagina 35 ancora la cronaca, si scaglia contro i carabinieri, poi il taser, l'arma dichiara: intervento secondo le procedure. La donna protagonista dell'episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso in corso Giolitti è stata arrestata. Ci troviamo a pagina 37, troviamo la notizia, il titolo a cui sono dedicate la foto di apertura: con la bici ha percorso 6 volte la distanza della Terra alla Luna. Addio a Giovanni Giaccone, lungo professore di matematica al Bonelli di Cuneo, stacanovista del ciclismo. Nella sua vita ha pedalato per oltre 2,3 milioni di chilometri e si raccontava così: mio padre promise la bicicletta per la licenza media, morì poco dopo, mia mamma riuscì a realizzare quel sogno. Nelle pagine successive 38 e 39, coltivare il nocciolo, in autunno ritorna alla scuola tecnica, l'annuncio durante l'AZNAT Summit tenutosi a Roma, coinvolti agronomi, tecnici e studenti di scienze agrarie. Poi ancora: lavoriamo a un ente manifestazioni, troviamo le dichiarazioni di Sara Tomatis, l'assessora cunese al turismo, che non ha dubbi, il futuro da internazionale della Fiera del Marrone lo rende necessario. E poi dice ancora: le chiavi della crescita, rimettere al centro il prodotto e coinvolgere di più il territorio. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Accusato di stalking all'ex moglie, la nonna lo difende in tribunale. Ascoltati 3 testimoni chiamati dai legali dell'uomo imputato per aver violato il divieto di avvicinamento. Poi ancora: non fu una truffa, imprenditore prima condannato, adesso è assolto. In appello ribaltata la sentenza di Cuneo, assegni scoperti al centro della vicenda. A pagina 41 ancora 2 titoli, primi 80 anni della Repubblica raccontati dalla prospettiva cunese. Ultimo weekend della mostra in prefettura di foto e giornali con le visite dei capi dello Stato nella Granda. Infine il ritorno del Pride, così diamo voce a quella storia spesso ai margini. Sabato a Cuneo sono attesi 700 al corteo di Corso Giolitti, da Corso Giolitti al centro città. E troviamo anche le dichiarazioni degli organizzatori, che dicono: celebriamo il diritto e la libertà di amare chi vogliamo e teniamo alta l'attenzione su altre situazioni. Questi erano i titoli per quanto riguarda la giornata di oggi 11 giugno. Passiamo al web e diamo ancora un'occhiata alle aperture delle homepage alle 9:12. Iniziamo con Targato CN ad Alba, il carcere Montalto vede la fine dei lavori, le sezioni detentive sono quasi pronte. Le indicazioni del direttore Nicola Pangallo dopo il sopralluogo della commissione: manca la chiusura dei collaudi, poi toccherà al dipartimento definire tempi, personale e assegnazione dei detenuti. Vediamo Cuneo.it in apertura ancora al Colle di Tenda e troviamo le dichiarazioni del comitato di monitoraggio: ringraziamo Rixi per averci dato ascolto, accantonata l'ipotesi di percorso ciclo pedonale nella vecchia galleria, avanti col progetto, anche la Francia faccia la sua parte. In primo piano di Cuneo24.it anche qui il Tenda, troviamo però le dichiarazioni di Luca Robaldo, che dice: bene Rixi, sa ascoltare il territorio, avanti su seconda canna, siamo grati al viceministro per l'ascolto, proseguiamo nel ruolo di tutela delle istanze istanze dei cittadini. Vediamo ancora Idea Web TV, meno auto, più alternative, la ricetta della Granda, questo è il titolo che troviamo in apertura. Dalle nuove corsie ciclabili di Alba, i 900 iscritti di Bike to Work di Cuneo, le due città maggiori della provincia investono sulla mobilità sostenibile. Con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, per quest'oggi è tutto.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: I Nomadi con un omaggio ad Antonello Venditti.

0: trovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sempre in direzione Aosta, causa incidente, troviamo rallentamenti tra Savonera e Borgaro. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla statale 11 Padana Superiore troviamo code per traffico intenso tra Rondissone e Borgo Vercelli in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 211 della Lomellina per lavori si rallenta in corrispondenza dell'incrocio Borgo Lavezzaro per i veicoli in direzione incrocio Pozzolo Formigaro. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: E siamo giunti alle 9.34 anche per questo giovedì 11 giugno. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in queste prime ore del mattino. Come sempre vi do appuntamento a domani dalle 7 alle 9.30 per l'informazione, la musica, le nostre immancabili rubriche. Una canzone, l'almanacco e poi il microfono passa a Luisella Mellino che continuerà a raccontarvi e a tenervi in la compagnia per questa mattinata e questa giornata. Grazie e ciao.

Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Glory nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Che bella questa canzone, ogni volta che non so volare. Enrico Di Giotti oggi festeggia 39 anni, buona giornata, buon ascolto con Radio Piemonte Sound, amiche radio. Questo è il programma che vi porta un po' vicino a quello che è l'almanacco musicale, il nostro almanacco musicale.
1: Meno male siete qui, ogni volta che non so

l'appena possibile. Volare. Canzone appena uscita che voglio farvi ascoltare perché è molto graziosa, Baby K, poi continuiamo con la sua maraca. Oggi è il compleanno anche di Giobbe Covatta, che è un grandissimo, simpaticissimo attore.

avuto successo anche la versione italiana di questa canzone, ma questa ovviamente è stato un successone pazzesco francese. Oggi il nostro Almanacco ricorda anche Glen Leonard dei Temptation. Loro hanno scritto questa meraviglia, My Girl.

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

giugno torna anche oggi l'angolo delle stelle. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno, io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ancora Giuliano con Bella senza anima, un omaggio a Riccardo Cocciante.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound ne compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Aumentano i centenari in Giappone, pensate, sono più di 95.000 e sono tutti donne, cioè immaginati, oltre i 100 anni sono numeri belli grossi, per quel che riguarda il Giappone. Che ne pensate? Andiamo in Giappone?
0: Senti il silenzio, senti il silenzio.
2: No, no, stavo pensando ai terremoti, alle centrali nucleari. Quindi
0: no, per carità, c'è il foliage, cioè, e poi fioriscono i ciliegi, carino, io ci vorrei andare. O in una in un periodo dell'anno o nell'altro. Ma proprio dover andare, dovermi trasferire lì per fare 100 anni, lì sono come un cane, ma vacci tu.
1: Vacci, vado.
0: Ha cambiato la vita Marie Kondo, che è la giapponese che mette a posto gli armadi, perché sono è praticamente una settimana che sto in una stanza a mettere a posto gli armadi. Questa Marie Kondo. No, sai che ieri sera mi hai telefonato, mi hai detto: ah no, scusa, perché stai mangiando. Ho detto: no, no, sto facendo un'altra cosa, ma te lo dico domani mattina nelle badole. Ti ricordi?
1: Certo.
0: Stavo dando la crema ai giubbotti di pelle.
1: Le
0: creme abbronzanti, quelle scadute, ho capito che se le metto sul giubbotto di pelle, le creme fanno la pelle più morbidina, no?
1: Le abbronzanti, hai detto.
0: Ma no, ho usato quelle perché le stavo a buttare, no?
1: Okay.
0: Allora ho messo quello al giubbotto di pelle. E intanto che tu mi hai chiamato, ero lì che spalmavo i giubbotti di pelle di quelle, sai, vecchie, no? Che non,
2: sì, tanto per dimenticare che uno era digiuno, ecco.
1: Esatto.
2: Se.
1: A me sembrava che stessi masticando, perché secondo me ogni tanto passi la crema e poi.
0: Hai dei giubbotti di pelle che sono magari un po' da incremare? Ho ancora un po' di crema?
1: No, non li ho, mi facevano molto pupo, ho lasciato perdere.

0: Parliamo anche del tiramisù, visto che abbiamo un esperto qui di ristorazione. E poi
1: è vero, perché c'è il tiramisù.
2: Andre, spero tu sia all'ascolto, perché il tiramisù sarà la nuova pazzia della Valle Gesso.
0: Certo che adesso voi là in Valle Gesso potete tirare fuori un
2: altro. Faremo il tiramisù di Cermella.
0: Capisci che là sono in Giappone.
2: Sì. Noi sono un po' più abituati a certi gusti. Io, Luisella, avevo una cosa da chiederti, perché c'è uno studio. Ah, scusa. Siamo in ritardo?
3: No, abbiamo Diana Ross, okay. Le Supreme, che è sulle ore della
2: vita. Le sentivo sotto, dicevo che carina.
3: No, cioè, per l'amor di Dio.
0: Che carina, sì.
4: Il meglio delle padole online.
0: Ma spiega che maglia hai oggi.
1: No, è meglio di no. Sì, no, sì. Non mi sono resa conto. Ha una felpa gialla e fin lì uno dice. Poi ha cucito un centrino della nonna che dichiara di aver fatto lui, ma non ci credo.
2: C'è mia mamma testimone.
1: Ha cucito
2: perché...
1: il centrino della nonna con la basetta gialla
2: sulla felpa gialla.
1: No, è una cosa che non lo puoi.
2: Continuate voi antichi a mettere i centrini sui mobili. Si mettono sui

0: Ma noi parliamo solo sempre di questo, però, socio, già te, ce lo diceva un amico nostro.
1: No,
0: che
1: dice che lo dicono i francesi, l'amour okay. La gens font la guerre.
0: La guerre. Allora, i nuovi sessantenni sono più giovani rispetto a una volta, e questo lo sappiamo, perché pare che gli anni non bisogna sottrarne 15 ma 20. Okay. A me fa molto piacere questa roba qua, ma anche solo 15, guarda, già sarei contenta, però se ne posso sottrarre 20 sono ancora più contenta. Ma c'è una questione che riguarda quella roba lì che si fa sotto le lenzuola, che, prego socia, tu che sei più istituzionale.
1: Quelli che hanno più di 60 anni, tutto sommato, se la cavano molto meglio e sembra che siano più soddisfatti.
0: Ecco, ma forse perché?
1: Perché si dice
0: perché
1: la
0: magari
1: generazione
0: non hanno più stomagone, che dicono, sai, se poi faccio cileca ho più di 60 anni.
2: Ma secondo me perché bisogna dare una speranza ai cinquantenni. Queste notizie servono solo per dare speranza, sì, a noi cinquantenni.
0: Ecco, perché tu sei contento perché dici, ma fino a 60 ce la farò.
2: Io non mi esprimo, però abbiamo bisogno di tanta speranza in generale, quindi sapere che là in avanti.
0: Ma tu la usi già la pillola blu?
2: No, niente, uso varie altre svariate pillole, ma non per quella roba lì.
0: Ah, vedi?
1: Quindi
0: bravo,
1: colesterolo, sì, queste brava, cose qui?
0: Brava. Sì, colesterolo.
1: Ma sei già il colesterolo?
0: Ma lui è
3: 20 anni che c'ho il colesterolo.
0: Che c'ha il colesterolo
2: alto e tutte quelle cose che hanno già i sessantenni. Io mi sono portato avanti perché volevo provare.
0: Ma tu sei vecchio dentro.
2: Sono vecchio proprio dentro, nel fisico però, proprio dentro. Esatto.
1: Però adesso la buona notizia è che la gol The Age, l'età dell'oro, comincia a 60.
2: Molto bene.
0: No, ferma lì. La Golden Age inizia a 60.
1: Perché?
0: Quindi chi ne ha 60 e qualche è a posto.
2: E potrebbe già essere finita.
0: Ma cagare tu. Tu sei noioso.
2: No.
0: Sì, un po'.
2: Di tutto mi puoi dire.
0: Un po'.
2: Che vi faccio sempre ridere.

0: canzone molto estiva, il mismo sole. Adesso c'è Fiorella Mannoia, ci porta fino al momento delle news.
1: Tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
2: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo. Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it. Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico auto da gara Polvere.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Dramma familiare a Milano, un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte, ora italiana, e Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi statunitensi. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro, la città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5, tiratissimi 7, l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: In un certo senso esiste la macchina che vola, poi è inguidabile, ma esiste, cioè c'è un'auto che a un certo punto tira fuori le ali e colla,
1: staranno sperimentando chissà che cosa,
0: certo.
1: Lì in quella famosa zona dove ci sono anche gli UFO che gli hanno, sai che gli americani gli hanno piantati lì,
0: l'area 51.
1: L'area 51.

0: Ah, per sparare,
1: sì. Sì, ultimamente hanno un po' il grilletto fatto.
2: Comunque, vabbè. Di Elon Musk dovevamo parlare. Trump,
1: per forza, Trump oramai ha firmato l'accordo.
2: Hai
1: lui
2: visto
1: era tutto
2: che
1: felice,
2: quando firma qualcosa fa vedere sto librone grande, poi alla firma cioè è scritto tutto piccolo, lui firma
1: grosso, perché la cosa più importante è la sua firma, capito?
2: È un esibizionista, direbbe
1: Annalisa, va bene.

0: Già che c'eravamo, potevamo mettere anche Goldrake, cartone animato giapponese.
1: No, adesso basta con Goldrake, te lo metti tu. Parlare di sta roba del Giappone, sì o no?
0: E parliamo di Giappone.
2: In Giappone cresce il mercato della solitudine condivisa. Cosa? Cioè sempre più cittadini affittano persone, sì? Il cui unico compito è quello di stare in silenzio in loro compagnia.
0: Ma è meravigliosa questa.
2: Cioè, al posto di star da soli in silenzio, sì, uno affitta qualcuno che condivide il tuo silenzio.
0: E sta zitto e ogni tanto, sì, annuisce con la testa mentre, e poi fa anche dei gesti con gli occhi, per dire, con le mani, cioè proprio per stare vicino a questa persona che così si sfoga.
2: Un vero e proprio servizio.
1: Con gli occhi, con le mani, sai, mi vengono in mente
2: le cipolle,
1: come cose.
2: Zucchero. Con le mani sbucci, no, le cipolle.
0: La rappresentante.
1: Ciao,
0: di
1: ciao.
0: Sì. Mani, con le mani. L'altro era Zucchero, brava, con le mani sbucci le cipolle.
1: E vabbè, stamattina con sta,
0: no,
1: cosa.
0: Beh, però scusa.
2: Il servizio, sì, dico qualcosa,
0: vai,
2: in più.
0: Vai,
2: il servizio non prevede conversazione, consigli o interazione sociale, cioè stai zitto e basta.
1: Sì, vabbè, vedi che non fiata.
0: Ho capito, però sai che bello dal punto di vista di chi fa quella professione lì.
1: Mi piace parlare.
0: Ma no, ma cioè ti pagano per star zitto, ma è meravigliosa questa cosa. Cioè tu non fai niente.
1: Ma tu anche parli tanto.
2: Che noia.
1: Parli. Ah, vorrei vedere se qualcuno ti affitta e se riesce a star zitto.
3: Se mi pagano io
1: sono inaffittabile, no, perché io parlo.
0: Sì, ok.
1: Soci alla fine.
0: Ma io ci starei, dipende sempre da quanto ti pagano poi.
2: Ma sai, tutto sommato vai in Giappone, ti, sì, pagano pure per stare in silenzio, vuol, sì, dire che mentre ti pagano fai qualcos'altro.
0: No, è meraviglioso. Com'è che si chiama questa cosa qua? Ripetimela un attimo.
2: Allora, in Giappone, sulla, sì, solitudine condivisa.
0: Quindi in affitto, per dire.
2: Chiedi un po' quanto ti pagano.
0: Brava,
2: allora.
0: Brava, ecco. Allora vado subito sull'intelligenza.
2: Perché questo
0: artificiale
2: ci interessa, io potrei, sì, farlo.
0: Cara intelligenza artificiale, vorrei sapere quanto ti pagano in Giappone per stare zitto ad ascoltare un'altra persona. È una professione. E adesso vediamo che cosa ci dice la cara intelligenza. No, perché voglio capire quanto ti pagano per questo.
2: Che fatti, dai.
0: Ecco, ho capito. Allora, sta facendo tutto un pippone. Dice che è una professione, spesso svolta come lavoro o freelance. Siamo di nuovo con gli yen. Allora, a noleggio 1000 yen.
1: Ma cos'è?
0: È 1000 yen, cifra quasi simbolica, dicono. Adesso Carmen cerca gli yen in generale. Poi ci sono i professionisti dell'ascolto che vanno da 2000 a 5000 yen. Quindi se lo fai con professione.
1: Certo, vabbè, certo, ti
2: dai 5 euro l'ora. Ma scherzi.
0: Ma uno yen, no, 1000 yen? Ah beh, poco allora, 1000 yen equivalgono a 5 euro,
1: 5 euro.
0: 25 euro all'ora, se ti va bene.
1: Allora ti pigli, sai, uno che sta facendo lo stage, allora vuol fare lo psicologo, fa lo stage, intanto ti sta vicino.
0: Va bene, facciamola così.
1: È uno stage retribuito.
0: Certo,
2: sì.
0: Certo.

Ed è perfetta questa canzone per salutarci. La rappresentanza di Ista con rappresentante di Ista, scusate, con ciao ciao. A domani, questa sera vi aspettiamo al gran finale del

0: studente.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo. Alle 19 la danza. Alle 20:15 la musica. E per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanchi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanchiinformatica.com 0171 68 7801.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 11.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno e benvenuti. Penultima puntata anche per questa settimana. Siamo ovviamente a giovedì. Siete pronti a volare con noi nella storia della musica italiana? Noi ci siamo. Devo dire anche oggi una bella e intensa playlist, particolare, anche con canzoni che secondo me non ricorderete.

trovati. Un saluto da Lorenzo Bartoli e dal nostro staff. Penultimo appuntamento con Pianeta Italia. Qui passa solo ed esclusivamente musica italiana. Anzi, se avete qualche canzone che vorreste riproporci e farla ascoltare un pochino a tutti, segnalatecela all'indirizzo mail Lorenzo @radio.

Li devo annunciare? Devo annunciare la canzone anche loro? Beh, direi che questo è un pezzo celebre un po', credo, in tutto il mondo, no? Con Albano e Romina, ovviamente. Era la felicità. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, ben trovati da Lorenzo Bartoli. Ogni giorno in queste puntate voleremo tra gli anni 70 e i giorni nostri e andremo anche a toccare anche altre annate, però con le canzoni magari dell'estate o che hanno segnato un momento pre o dopo l'estate. E adesso, a proposito di estate, andiamo nel 2000, quindi sono già più di 25 anni. Oddio, quanto tempo! Però la ricordo, Carlotta con Frena.

0: una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto, Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il Comune di Valdieri. Alle 10 proiezioni di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: bentrovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
1: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
0: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencvaros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
4: Un grande saluto per Radio Premonte Sound da Rossella Flamingo.

bello della settimana, molti storceranno un pochino il naso perché di solito sabato giorno di pulizie, giorno di spesa, giorno in cui è particolare, insomma si accumula tutto quello che uno non è riuscito a fare in settimana, però Sergio Caputo ce la fa a cantare così, un sabato italiano.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
4: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
2: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
3: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
2: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.
3: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
2: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezioni di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico auto da gara Polvere.

bene, adesso io alzo un po' le cuffie, voi se siete in macchina, in casa, in ufficio magari la vedo più difficile, però se avete anche un posto di lavoro, quello particolare, siete lì nell'angolino che nessuno tanto vi guarda più di tanto e lo potete fare, alzate un pochino la radio, perché signore e signori, adesso il ballo dei nostri genitori, probabilmente anche dei nostri nonni, torniamo nell'estate del 1963, avete capito bene, quando lei, Pel di Carota, ovvero Rita Pavone, cantava, suonava e anche

0: album fortunatissimo per Gianluca Grignani. Infatti siamo tornati nel 1995 e la canzone è un singolo che è uscito radiofonicamente parlando nello stesso anno, ovviamente non ha avuto lo stesso successo di Falco. Metà, primo treno per Marte, l'originale, perché l'originale è sempre l'originale.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli
2: su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: A Radio Piemonte Sound un grande bacio.

0: quante, ma quante versioni ci sono di questo brano dal titolo Ragazza di Ipanema, brano famosissimo dal titolo The Girl of Ipanema. Ricordiamo, è stata fatta anche una versione, non mi ricordo quando, di Amy Winehouse. Bellissimo questo pezzo, veramente storico e fantastico. Oggi dal 1973, protagonista di Italia Graffiti con Nicola Di Bari.
1: Festival dello studente.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con musica e danza.
3: Non mancare al gran finale del Festival dello studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo. Alle 19 la danza. Alle 20:15 la musica. E per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
6: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
7: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

di Aeroplano, cantata con Max Pezzali. Caterina propone nel 1994 questa favola semplice, diciamo che non è stato di grande successo come il suo secondo singolo, importantissimo, però a distanza di anni ha sempre il suo perché.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Andiamo ad un 45 giri di zucchero pubblicato nel 1986, lato A era canzone triste, lato B non so che cosa, un piccolo aiuto. La canzone triste è il brano famosissimo che partecipa anche al Festival di Sanremo del 1986. Lato B era un piccolo aiuto, canzone che è stata scritta interamente da Zucchero, e nello stesso anno Loretta Goggi ha inciso una personale cover del brano con la partecipazione dello stesso Zucchero. Ma secondo voi ci richiedete il ritmo e noi vi suoniamo un piccolo aiuto, che pur bellissima che sia, ma è un

0: Costa ci riporta invece nel 1996, devo dire una super sorpresa che abbiamo ripescato dall'archivio di quest'oggi, di Francesco Baccini in coppia con Enzo Iannacci, e la canzone In Allegria.
1: E qua? No, aspetta, ancora.

0: piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio da Paola Iezzi.

che ci ha mandato la mail, che ci ha richiesto questo motivo, che ci ha portato indietro negli anni. Siamo nel 1982, ricordando e riascoltando un grandissimo Enzo Iannacci, e il brano era Ci vuole orecchie.

0: le 13 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
4: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
2: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
3: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dalpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
2: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura, durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito. L'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
3: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
2: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
2: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
3: La radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità.

0: dello studente.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo. Alle 19 la danza. Alle 20:15 la musica. E per finire le premiazioni. Vi aspettiamo. 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

adesso canzone di grande successo del 2000 con Mattia Bazar, Brivido Caldo. Veramente ebbe un grandissimo successo questa canzone, ve lo posso citare, ricordare perché me lo

0: cuore musicale.
1: Pianeta Italia, un viaggio tra le stelle della musica italiana.

Sirene. In apertura, Cabaret con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. La nostra sequenza ritorna domani, venerdì. Noi siamo arrivati alla fine. È passato un quarto di secolo, più di un quarto di secolo dall'uscita di questa canzone. Sì, è pesante da dire, però è la verità, purtroppo. È la nuda e cruda verità. Eravamo nel 2000 con questa canzone di Neck che ci ha accompagnato dal 15 di marzo fino al 27 settembre all'incirca. Bellissima, il titolo Ci sei tu. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi. Viva la musica italiana e torniamo domani. Ciao.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere e Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: Sono le 14:07.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
3: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, la difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
2: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
3: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e, secondo quanto emerso, aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
2: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco Hit Parade Story New Hit su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, benvenuti a bordo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

0: Oggi vi porto al 5 giugno del 1993 con la classifica dei 20 singoli più venduti nei negozi di dischi e più programmati dalle radio all'epoca. Per segnalarvi alla 20 Snow con Informer.
1: Informer, you know say that I'm a snow me, I go blam. I keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snow me, stab somewhere down the

cantante canadese di musica reggae, lui è Snow e questa è Informer, posizione numero 20 nella Hit Story che stiamo regalandovi. Posizione numero 19 per gli Snap con Do You See The Light, 18 per Madonna con Fever, 17 per Laura Pausini e La Solitudine, brano col quale abbiamo conosciuto la cantautrice assolutamente fantastica Laura Pausini, vinse Sanremo 93 con questa canzone, pensate un po'.

Laura Pausini, La solitudine, 17esima nella nostra Hit Story di oggi. 16 per FBI Project con Come On and Do It, 15 invece per un gruppo inglese. Arrivano i Beloved con Sweet Harmony.

0: giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.
1: E tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione, e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade Story New Hit in mia compagnia. Sono Mirko Bencivenni, anche oggi fino alle 17. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare. Vietato mancare.
0: Due minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ancora ciao a tutti da Mirko Bencivenni e da Radio Piemonte Sound. Parliamo dell'anno 2024 con maestri, pionieri e ribelli, tanti i personaggi importanti scomparsi in quell'anno. Il 29 gennaio dell'anno 2024 scompariva Sandra Milo, attrice, conduttrice e diciamolo pure, grande showgirl. In quello stesso periodo i 100 messaggi di Lazza erano terzi in classifica.
1: Ti prego non cominciare, sai che

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it. Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico. Auto da gara, polvere e gloria.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: La radio della tua città.
3: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.

ancora buon pomeriggio. Io sono Mirko Bencivenni, questo è sempre Hit Parade, Story e New Hit. Vai con musica nuova, abbiamo voglia di cantare, ballare, sognare, emozionarci anche con i successi del presente.

parla di amore incondizionato, puro e libero, che non conosce i limiti del tempo. Alla posizione numero 2 della classifica dei singoli più venduti in Italia il 25 agosto 2001 troviamo questa bella canzone.

0: su Radio Piemonte Sound. Arrivano ora le news a carattere locale, ma tra poco noi saremo pronti a continuare il nostro avvincente e spumeggiante appuntamento di oggi di Hit Parade Story e New Hit.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
3: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
4: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
3: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
4: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
3: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora. 2, 3, 4.

0: lo studente.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente, giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
5: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
2: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

Come va, amici? Tutto bene? Dai che il nostro viaggio continua nella Hit Story del 5 giugno 1993, in questo caso supportati dalla posizione numero 14, Depeche Mode, secondo singolo estratto dall'album Songs of Faith and Devotion. Sto parlando della bellissima Walking in My Shoes che ci siamo appena ascoltati. 13 per George Michael and Queen con Somebody to Love, 12 per gli 883 con la title track del loro fortunatissimo secondo album da studio North Sud-Ovest Est, 11 invece per Terence Trent D'Arby con Do You Love Me Like You Say. Now do you-

Terence Trent D'Arby alla posizione numero 11 della nostra hit story di oggi, quella del 5 giugno 1993. Amici, solitamente quando parliamo di Duran Duran ci riferiamo alle classifiche degli anni 80, invece no, anche negli anni 90 loro sono come il prezzemolino, sono ovunque. I Duran Duran nel 1993 pubblicano il loro settimo album da studio ed il secondo omonimo. L'album era comunemente noto come The Wedding Album, cioè l'album del matrimonio, dall'immagine di copertina che poi ritraeva le foto di nozze dei genitori dei membri del gruppo. Tante le hit vincenti estratte da quel disco, parlo di Ordinary World, parlo di Femme Fatale, parlo di To Rum It Man Concern, ma anche la bellissima Come and Down. Come and Down è proprio il singolo che troviamo alla posizione numero 10 nella nostra hit story di oggi. Ancora buon riascolto, gente, ci siamo, benvenuti.

La musica può rendere gli uomini liberi, e se lo diceva Bob Marley ci crediamo. Passato e presente si fondono in un magico destino nei nostri vari appuntamenti pomeridiani insieme. Cogliamo infatti l'essenza di questo pensiero profondo del compianto Bob Marley per aprire le porte a una new hit. Radio Piemonte Geolie, stelle. Sì.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. Il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in 3 nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Come sempre indietro nel tempo, qui su Radio Piemonte Sound, all'interno di Hit Parade Story e New Hit, era il 28 gennaio dell'anno 2018, quando all'età di 91 anni scompariva Kamprad, il controverso imprenditore svedese fondatore di Ikea. A darne l'annuncio fu l'azienda, che definì lo stesso Kamprad uno dei più grandi imprenditori del XX secolo. In quello stesso periodo, nella classifica dei singoli più venduti in Italia, la posizione numero 1 c'era Sfera Ebbasta con il singolo intitolato Coup

0: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del rally cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico auto da gara.

già amici, sono cose della vita, vanno prese un po' così. Magari tanti di voi non si aspettavano oggi, così casualmente, di accendere la radio e di trovare un programma che vi proietti indietro nel tempo al 1993, nella primavera del 1993, al 5 giugno, laddove Cose della vita di Eros Ramazzotti era il singolo che occupava la posizione numero 9. A proposito, ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Seconda parte del nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che prosegue un passo più in su alla 8 con i Dire Straits e Encores, 7 per Jovanotti con Io No, 6 per un successo dance fortissimo dell'epoca, Captain Hollywood Project con More and More.

0: Project con More and More, sesto disco più venduto in Italia il 5 giugno del 1993. Alla 4 Fiorello con la versione italiana di Please Don't Go, sì o no. Facciamo un passo indietro perché alla 5 ci andiamo ad ascoltare Gianna Nannini featuring Jovanotti con Radio Baccano, e tra poco la 3, la 2 e la 1, le tre canzoni sul podio della nostra Hit Story di oggi, una via l'altra senza alcuna interruzione. Vi lascio subito però intanto con Gianna Nannini e Jovanotti a Radio Baccano numero 5.
1: Hai ragione, in prigione.

0: mettiamo per qualche istante la musica in stand-by, diamo la linea all'informazione, alla nostra redazione pronta con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news, e poi tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
3: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice verigina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
4: Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
3: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
4: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
3: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del Seicento e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation. Radio Piemonte.
5: Hit Parade, Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni.

0: Il 62esimo album più venduto in Italia del 2021 è la compilation di artisti vari Power Hits Estate 2021, dalla quale riascoltiamo Martin Garrix featuring Bono and The Age con We Are The People.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks

0: Hit Parade Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
1: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
0: Cristian Marchi e Armando.

Nel maggio del 2014 Kim e Kanye West si sposano in Italia e nello stesso periodo il singolo più venduto nel grande stivale è A Sky Full of Stars, Coldplay.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.

0: Toy the Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal

0: Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo, la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: lo studente.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo. Alle 19 la danza. Alle 20:15 la musica. E per finire le premiazioni. Vi aspettiamo. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
3: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Sono le 17:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
2: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'Eurosistema.
3: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio Europeo. Il via libera con 176, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
2: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Ma dico io, amici, potevamo parlare di primavera estate 1993 senza passare attraverso uno dei dischi più ballati del periodo, Hathaway, What is Love, posizione numero 3, già sul podio nella Hit Story del 5 giugno 1993, 2 per gli 883, sei un mito.

0: Il secondo singolo più venduto in Italia il 5 giugno del 1993 era di Max Pettali e Mauro Repetto, 883 con Sei un mito, numero 1 dalla Svezia con furore, Ace of Base, All That She Wants.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: Sta per finire alle 19:30 italiane la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi: Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia, prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
1: Dalle 19:30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Altan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
0: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Altan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta, sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un saluto dai campioni dello sport.
3: Un saluto a tutti gli sportivi da Marta Bassino.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: La mia banda suona il rock, l'Isla Bonita, e questa è Laura Pausini.

Ralph e Roberto Vecchioni dal palco di Festival di Sanremo hanno avuto un successo straordinario con questa rivisitazione di Sogna, ragazzo sogna.

perché al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Parliamo ancora una volta di Festival dello Studente, questa sera la serata finale al nuovo ex Nuvolari, nella zona Parchi della Gioventù ci sarà la finalissima, quindi dalle ore 19 l'esibizione di danza, sono 6 le scuole che si sfideranno per questa disciplina e poi tutte e 7 le squadre in gara per quanto riguarda la musica. Subito dopo la musica inizierà alle 20:30. Prima di questa serata finale tutte le scuole si sono sfidate sul teatro, 2 serate al Teatro Toselli che hanno registrato il tutto esaurito, e la cosa ovviamente ci fa proprio veramente molto molto molto piacere. Il teatro dei ragazzi sta migliorando di anno in anno e questo vuol dire che la cosa insomma funziona.
0: Cosa succede in città?

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Come è stato giustamente detto prima da Luisella, appunto siamo stati a teatro lunedì e martedì l'8 e il 9 giugno per le prime due serate.

0: Del Festival dello Studente, io mi sono occupato soprattutto della parte dei social e questo mi ha permesso di stare nel backstage e di condividere momenti prima e post palco con i ragazzi che si sono esibiti. È stata davvero una bellissima opportunità perché ci ha permesso di vivere da vicino l'emozione del festival, l'emozione del palco e di capire anche cosa vuol dire per questi ragazzi questo tipo di evento, che seppur una competizione comunque c'è sempre grande solidarietà e si direbbe sportività, no? tra le scuole. Soprattutto è stato bello e interessante vedere la passione che i ragazzi ci mettono, l'impegno e tutto il lavoro che ci sta dietro a uno spettacolo che se dura 40 minuti però è comunque un lavoro che viene portato avanti nel corso di tutto l'anno scolastico e i ragazzi ci tengono davvero tanto e quando poi scendono dal palco sono sempre felicissimi e sempre super soddisfatti del lavoro fatto. Ho visto studenti abbracciarsi tra di loro, ringraziare i professori, anche qualcuno che piangeva commosso dall'emozione. Questo è sicuramente una cosa bellissima. Stasera avremo l'opportunità di rivivere le stesse emozioni, passeremo dal teatro alla danza e poi alla musica e sono certo che anche per questa sera saremo in grado di raccontarvi sui nostri canali questo gran finale al nuovo di Cuneo. Potete seguirci sui nostri canali Facebook, YouTube e Instagram, Festival dello Studente, e se vi va iniziare a seguirci, mettere mi piace perché significa davvero tanto per noi ed è un grosso contributo per rendere il festival ancora più grande. Vi aspettiamo stasera in numerosi per il gran finale, la danza, la musica e poi le premiazioni. Scopriremo il vincitore per questa 27esima edizione.
1: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o ad accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
3: Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
3: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
2: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta. Che fermerà
1: la musica. Benvenuti, comincia il nostro spazio dedicato alla musica, tant'è che si chiama Chi fermerà la musica. Noi non di certo, anzi siamo qui a farvi ascoltare un disco dopo l'altro, tra i più belli che contiene l'archivio di Radio Piemonte Sound, un archivio enorme già che compie 50 anni, e poi uno dopo l'altro vi faremo anche ascoltare dei tris di canzoni legate tra di loro da un qualche argomento di qualche tipo. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume della vostra radio e cominciamo. Chi
0: fermerà la musica? Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se vi piace la musica degli anni 80 non potete assolutamente spegnere la radio, qualunque cosa abbiate in programma da fare, perché sono in arrivo tre pezzi legati agli anni 80, il primo del 1989, quindi per un pelo nel decennio, Respect di Adiva, poi avremo gli Adventures con Broken Land dal 1988 e torneremo molto più indietro. Andremo fino al 1982 per ascoltare Asia con The Heat of the Moment.

Hit of the Moment Asia, qui su Radio Piemonte Sound, a conclusione di questo non stop legato dagli anni 80, tre pezzi che arrivano da quel bellissimo decennio. Abbiamo ascoltato anche Adiva con Respect e Y Adventures con Broken Land.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gran

0: 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it. Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Stanno per arrivare le ultime notizie, le ascoltiamo subito passando la linea alla nostra redazione.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. 170 sì, 138 no, 3 astenuti. Approvata anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli di Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra l'interscambio del Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Prossime tre canzoni senza interruzione, dedicate alla solitudine, ma soprattutto al fatto di rassicurare una persona che si sente sola dicendogli che cosa? Tu non sei sola, you are not alone. Abbiamo radunato tre canzoni che ne parlano. Gli Africa Unite, Non sei sola, dal 1997, poi un bellissimo pezzo del 1999 che possiamo considerare una one hit wonder, perché Olive dopo questo pezzo non ha più fatto molto altro, You Are Not Alone, ma subito probabilmente la più famosa, la cantata Michael Jackson, You Are Not Alone.

Africa Unite dal 1997 con Non sei sola vanno a chiudere il nostro non stop dedicato alle canzoni che dicono non sei sola, you are not alone. Quindi prima ancora abbiamo ascoltato Olive e Michael Jackson.

0: Per il momento siamo arrivati alla fine, ci sarà una prossima puntata, ma ovvio che sì, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound e a un certo punto tornerà chi fermerà la musica. Grazie a tutti per averci ascoltato, la musica prosegue tra pochissimo.
1: Chi fermerà la musica?
2: Festival dello studente.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con musica e danza.
4: Non mancare al gran finale del Festival dello studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo. Alle 19 la danza. Alle 20:15 la musica. E per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
7: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
4: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
2: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
3: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Politica, basta bugie, basta propaganda. L'ho detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
3: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del Ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Salvini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
2: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Un saluto da Antonella Clerici.
6: Un caro saluto a Radio Piemonte.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gran

0: a dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
0: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
10: Michelle Hunziker.
11: Saluto a Radio Piemonte.

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
4: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gran

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
0: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE ha inoltre tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime e senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani e quanto emerge dall'ultimo report di Unioncamere, le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare come ogni anno è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
2: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione si frena.
3: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
2: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
1: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Britney, bitch.

0: saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.

0: la radio locale, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.
2: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio. Questo

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
5: Anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio.
8: Radio Piemonte Sound presenta
9: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
9: Duccio Forzano, regista.
10: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
1: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore d'Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
1: Dure critiche al governo dalle opposizioni, Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e zero riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda, avete fallito, la stoccata della segretaria del PD, Elish Line.
4: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi.

0: 2%.
1: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026. C'è un uomo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica, in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di 3 cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19.30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico, Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, le esibizioni di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e 3 gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon giovedì sera agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavoro il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Ed è tutto al momento, a tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Rock Emotion, il rock in slow motion.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: un saluto VIP.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Antonella Clerici.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000.

0: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
1: Con Radio Piemonte Sound.
0: Oh, bella cumpa.
1: Stai male!
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io canto di Riccardo Cocciante, l'omaggio è di là.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa dal Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezioni di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: o di Ray-Ban per sentirsi un attore di Hollywood. Alla TV il bianco e nero lascia spazio ai colori e i più piccoli guardavano Atlas UFO Robot. Mentre i grandi riempivano i dance floor imitando la febbre del sabato sera. Ovviamente anche la musica ha caratterizzato questo decennio e dall'archivio di Radio Piemonte Sound abbiamo tirato fuori tre canzoni in voga in quel periodo.
1: Radio Piemonte Sound da Roberto Vecchioni, un grandissimo saluto, ciao!

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Achille Lauro dal palco del Festival 2026 con

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Il saluto dei VIP.
10: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Vai. Dal vostro Giovanni Alleni. Ciao.
11: Radio Piemonte Sound presenta
12: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Amici e amiche di Radio Piemonte Sound, sono Piero Pelù, ciao a tutti, vi bacio, soprattutto le amiche, ciao.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ermal Meta nel Sanremo del 2017 decise di omaggiare con una canzone strepitosa scritta da Erika Buonaccorti, Amara Terra Mia, il grande Domenico Modugno, e fu un successo pazzesco. Sentite che bella cover.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto. Stanco.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore. Caramelle non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e violini questa sera raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. E dopo si vedrà. Parole, parole di Mina.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Un saluto e un abbraccio a tutti voi della Radio Piemonte Sound. Enrico Maria Papias del Gigante.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Ogni giorno è una strada tortuosa, mi avvicino un po', ogni giorno è un cartello sbiadito e mi avvicino un po' a sentirmi bene. Mi chiedo soltanto perché mi sento così sola. Every day is a winding road. Sheryl Crow.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Achille Lauro e Loredana Bertè con Sei bellissima.

0: Volta.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imodà.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Cover di Sanremo del 2008, Gianluca Grignani con i Nomadi, Cammina nel sole.

0: parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Generale, dietro la collina.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
3: Orietta Berti con Le Diva, Io che amo solo te.

Come posso lasciarti andare? Lasciarti andare senza una traccia? Tu sei l'unica che mi abbia mai conosciuta. Come puoi semplicemente andartene quando l'unica cosa che posso fare è rimanere qui a guardarti? Abbiamo condiviso le risate, il dolore, le lacrime. Mariah Carey and Westlife, Against All Odds.

0: chiamata urgente, si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
2: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: voglio di più. Una storia importante.
1: Ora voglio di più. Una storia importante.
0: Le parole delle canzoni sono le parole dell'emozione di tutti i giorni. Te le regala.

0: parole e delle canzoni ricordano le tue emozioni.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un'emozione da poco, un omaggio alla grande Anna Oxa da Dorina.

0: grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.